Samai tapai ke ana nongu bingara bibi ke mni en se ni ku na ba le bibi ke mni na se maro mai ki au en ana on the programu Radio Viti Kapiti Coast en a Coast Access Radio ndu se va po individu fa man da ba bibi binaka be Catherine Zane kirto ke dana Timi en a Coast Access Radio na ke soli ti gona una men da ro da sono non dai tutuku en a vosa kapiti Gongana nomin doni bengarabi, Elizabeth is someone who will get a follow of a mother to any vikimni and a capiti coast. Mendamaro roitico non on the bossa, vacaviti, nite mod to Amanda.